0: Avec RRB, écoutez tous les tubes qui vous ont fait vibrer.
1: La mattina, mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina, mi sono alzato, e ho trovato l'invasor.
2: O partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire la sui montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna.

0: 48. Tu stai a Fenua.
1: E lui, Fenua ti ha fatto tornare.
0: O vai a Fenua.
2: Ora, ora!
3: Ora, ora noi, fanno tai. Ora, ora, e te nu, e rua. Ora, ora, e te